Paweł Stefanowski. Con te. Con te fuggirei in capo al mondo. Gli anni miei argentati porterò con me come biglietti di viaggio in treno, per poi fermarmi non in cima, ma di là dai monti.